0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Fusion.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Fusion.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 7:59.
1: Radio Fusion.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Fusion.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti, un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Radio Fusion.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti, un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto, o meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Einaudi.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Radio Fusion. Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Fusion.

Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Fusion.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Radio Fusion.

Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.